Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del

Cher cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via en chantant. Quando si è spogliata io ho giocato al duro io en chantant. Ero tanto fiero in me che ho fatto amor per tre en chantant. Ancora oggi non lo so perché all'alba mi lasciò contenta.

da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando.